蝦乾咧，就代表咧笑蝦蝦、有酥蝦咁解啦。咁啊，然後咧，仲有我哋咧就係有餅啦。啊，呢度我哋好多禮餅啦，我哋話派嫁女餅喎。咁一陣間咧，我哋有埋喜帖喎，連喜帖連餅一齊咧派俾啲親朋戚友，咁啊最開心啦。咁啊，呢個咧就生果啦。生果就代表咧，佢哋開花結果啦。好，咁我哋呢個咧就餅啦，我哋有唔同嘅餅啦。譬如我哋攞起呢一盒啦，可以睇下喎。咁啊，餅都好靚嘅。咁我哋有譬如話有呢個蛋糕啦，個代表咧新郎哥咧步步高升喎。紅領啦，紅運當頭啦。黃領咧就表示咧旺屋旺宅啦。咁啊，仲有呢個合桃酥喎，夫妻和合啊，全部咧都好意頭嘅。咁啊，派嫁女餅，大家最開心噶啦！我哋咧摘籃喎，每個籃咧摘翻雙風利是嘅代表。